0: calling. Are we reaching?
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

regrette un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai.

regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da tre anni, i tuoi occhi.

Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai.

Mi ami o no? Lo sai che non lo so. Sorridi un po' nevrotica dal biondo dei capelli.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala i Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: senti mai più.
1: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
2: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo siento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai Più Belli d'Italia estate.

Dalla 9 alla 8 e più belli, con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento, numero 8.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco paranoia alla numero 7. Gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7. Flamenco paranoia, samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: stanza vuota.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Mike Jockey, Max Martinelli.
1: Ed ecco la magia di Bossa Nostra di Gaia alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico, e a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi di Bossa Nostra, numero 4, Gaia.

0: più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merck & Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia.

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conad di Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Muoviti, Sergio, che non ti abbasso altro.
1: Aspetta.
0: Muovi, aia.
1: Aspetta.
0: Ma si vede qualcosa? Si muove.
1: Aspetta che prova, no.
0: Aia. Basta, Sergio, vieni giù, che non ti abbasso altro. Vieni giù.
1: No, sì, che sta. Oggi sta attenta, vecchia. Che
0: metto il piede,
1: no,
0: sei. Ai, hai caito! E ti mancava anche qui, a quanto male! Maglia santa che male!
1: È il problema!
0: È non sta a spuare perché ne manca anche che ti spui!
1: Sì, che non che sei l'intercappelli, no? Ti capisci come? Se tu sei tutto quanto saldano in alto!
0: Se, insomma, seria che siamo bloccati, che da di qua non si va fuori!
1: A meno che non ti capi la fiamma ossidrica,
0: non so! Moria, io sapevo mi sa che ne capitava, perché siamo sempre fortunati noi altri, mi sentivo. Ti hai maniatico, sapevo c'è palla ascensore, non potevamo fare Sky che c'era meglio, ah! Cosa ne costava?
1: Cosa ne costava? 9 piani a pie,
0: E non facevamo ginnastica, che così ti faceva bene anche per circolazione?
1: Ti sei l'antiprogresso, no? Se fosse partigianissimo con la realtà di a pietra.
0: Vabbè, sa tu, guarda.
1: Allora, pensa che ti arrivavo a casa, no? Ci appavo un po' i capelli così qua, qua a clava. E dico, ti ho preparato mangiare, no?
0: Vabbè, ma da Sergio non sai che sia tanto diverso da come che ti te comporti che ti arrivi a casa, sa? Perché ti mi dà una soddisfazione che preparo da mangiare, se è vero? Ma io senti che roba qua, neanche non respiro. Non che quanto mica altro, come si tosse a fegare, Maria? Aiuto! Aiuto! Si mosserai dentro dell'ascensore, che si dice che ne
1: aspetta,
0: sente!
1: Aspetta, che io ho autocontrollo in sti momenti.
0: Maria santa,
1: aspetta che
0: caldo.
1: Aspetta che fa passa
0: piano.
1: Un attimo.
0: Fa piano.
1: Aspetta che passa. Oh, Voltoni!
0: Sta batter tanto che si spacca tutto, Sergio!
1: Oh, ma non senti che siamo qua dentro, no? Deficienti!
0: Oh, accetto che sei. Oh! Ma Sergio, ma accetto che se ti fa così, oh!
1: Aspetta
0: se ti fa
1: passa.
0: Così, anche se ti sente qualchidun, e passa via dritto, sa cosa vuoi che si ferma apposta, sai?
1: Sa cosa, vecchia? Potessimo saltare, no? Forse il pavimento cede, no?
0: Ma Sergio! Oh. Saltare, sta fermo! Se no all'ottavo pianto, se vuoi che saltiamo! Così andiamo da basso con tutto, se stracemo!
1: Amico, mi faccio nuovo, sono mi sposo, che sei caldo!
0: Cosa vuoi farti nuovo che ti fa già abbastanza senso così come che ti sei, ora, Sergio?
1: Come sei, Avezza, che fai senso?
0: No, dico, perché ti sei tutto suano, ti vedi? Ma che caldo!
1: Voglio dire, Avezza, ti sa, c'è anche una situazione sta qua, che non so, ti capisci? È spazio stretto e sarà caldo e dopo è a disperazione.
0: Cosa seria?
1: No, dico che dopo tutto non siamo in una brutta situazione, sapete?
0: Ah no?
1: Magari ti capisci, io potessimo passare anche una lunga notte d'amore, vecchia.
0: Ma cosa ti dici, senine verge?
1: Ciao!
0: Qua dentro, mieti?
1: Oh, vecchia, come una volta, oh!
0: Aiuto!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: La Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad

0: pagato il blu.
1: Ciao amici, siamo sempre in diretta qui a Radio Maranta 79 Tendo Megahertz col vostro DJ Master Vlad e Tenarino. Come ogni giorno è il momento delle vostre telefonate. Segnalateci le vostre canzoni preferite, sia che le abbiate ascoltate qui in radio, a casa del vicino o fate a casa vostra. Noi faremo ascoltare la vostra musica in diretta. C'è subito una telefonata. Pronto?
2: Oi, sono Scardi.
1: Internazionale, ragazzi, abbiamo in diretta niente meno che Ter Oliver Scardi, il cantante di Pittura Fresca. Allora, Scardi, come stai?
2: Ben, ben, grazie, ma non so più il cantante di Pittura Fresca.
1: Dacci l'anteprima, è pronto il nuovo disco di Pittura Fresca?
2: Non che c'è Pittura Fresca per nessuno. Dammi un disco nuovo a farti ascoltare, se ti vuoi.
1: Un disco tuo?
2: Yes.
1: Scardi, rimani in linea, c'è un'altra telefonata in diretta.

0: Matteo, un'altra telefonata. Pronto?
1: Oi, sono Scardi.
0: Ciao Scardi, grandissimo. Vuoi farti ascoltare in diretta il nuovo disco di Pittura Fresca?
1: Ancora, Pittura Fresca non esiste più. Com'è un disco nuovo a farti ascoltare se non ti metti sul telefono?
0: Ok Scardi, c'è la linea disturbata, non ti sento più. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Ciao Master Blaster Cesarino, sono sempre Galimberto. Siamo qui al Pataflyca di Limignago di Buganza, dove stiamo facendo suonare il nuovo disco, perché noi della Love Me Do Forever abbiamo cercato di creare una situazione che, intrecciandosi con altre situazioni, creasse una situazione adatta a tutte le situazioni.
0: E i risultati saranno sicuramente stupefacenti. Rimani in linea Galimberto, forse c'è una telefonata per te. Pronto?
1: Oi Eura, ti vuoi ascoltare sto disco sì o no?
0: Cardi, un grande! Ehi, raccontati, cosa state preparando? Come stanno gli altri Pittura Fresca?
1: Ma non ti ha capito una sbolata, non esiste più Pittura Fresca. Con me un disco nuovo a farti ascoltare. Tutto adesso che metto su il volume e caigo donga ti cade in regia che mi dice alza, alza che te mettiamo in diretta. Che ho rotto i coglioni qui di sopra, qui da basso. Eura, ti vuoi ascoltare sto disco sì o no?
0: Oh, è caduta la linea! Amici, qui continuano a piovere telefonate! Concediamoci una pausa con la nostra musica, perché sta suonando il telefonino anche a me. Pronto?

Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.

Questa è la storia di un cane barbone, abbandonato dal suo padrone, che era lasciato a dormire all'aperto, anche se è inverno e fa freddo di certo.

Ma quando è l'ora di andare in vacanza e le automobili sono in partenza, non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino.

giorno che lui si lamenta, passa di lì un maresciallo pompiere. Con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo.

0: Questo pompiere è il papà di un bambino molto più buono di quel Robertino. Fa il bagno a virgola, lo tratta bene, gli fa le coccole, ci gioca insieme.
1: Virgola, virgola, con le orecchie al vento.

0: La coda dell'osso.
1: Venite al video, stai.

0: Ad libitum. Ma te non neanche cosa che vuol dire?
1: Ho una parola a Cesareno che significa continuamente.
2: Continua.
1: Una cosa, ho la gola molto secca, sono molto assetato, avrei voglia di un po' di caffè. Zizi! Gonfia il caffè freddo! Allora scaldi per la zucchera!
3: Mi pare il finale!
0: Il finale?
2: Che fine?
3: Basta,
0: che?
2: Va bene!
0: È finale, ci sei a fine così!
2: Cioè, niente, domande sera se presentiamo in teatro in queste condizioni!
4: Cioè, dopo tutto l'ambaradan che si sta messo su perché facciamo no, spettacolo durante la settimana santa!
2: Io ti avevo detto che non volevo, eh!
0: Cioè, ti chiedi ci stia!
2: Mio fratello,
4: Joy Singer, Joy Singer! Noi, cosa dirvi? Oh, che Dio ne manda buona!
0: No, scusa, sto qua su un coro americano, Carlo! Cioè, cosa gusto che capisci? Sappiamo che ti vedi in inglese!
4: Ah sì, e ora, that gone said the beauty I touch!
2: Cosa?
4: That God send it beautiful.
0: Ah.

qui che soga senza schei. Quattro musi, sempre quei, che fa ridere e asente. E amarenda, sendi già.

tutti quanti o guarda storto, muso duro in bacchetta, senza tanto da ridire, anche io è al suo posto. 10 a marzo oppure agosto, tutti a se va a finire.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: È importante non semplicemente quello che si dice, è importante quello che si fa.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

0: prima Emma.
1: Stamattina.
2: No, te dico Mina, roba, no, che oh, sai chi trova Carlo e Giorgio, no?
1: Ah, sì?
2: Tutti i due, Carlo e Giorgio.
1: Ma come?
2: Ci sai, sai chi sa, ha fatto l'email, no? Oh, che non è che dico una strage di roba con scritto basta qui con Dogliere, basta, che si fa? Gara giù, gara giù. E tu non capita perché non capita, ma no,
1: se
2: capita...
1: Ma mai fa, ah, ora o no?
2: Cosa?
1: I condoglieri vanno avanti ancora a farli?
2: Sì, sì, va avanti.
1: Cioè, ma i minatori, no?
2: Io so, va bene.
1: Ricordi che io mi facevo così, no? Sì, vero?
2: Cosa faccio? Fammi un piacere, cioè, non stiamo in tuo
1: che caso. Che bordi, che ti senti un po' preciso.
2: Metti un po' fastidio, ti dico, sempre, cazzo, cioè... Ma vero, quante volte, chissà cosa che ti ha toccato prima, che okay, manco.
1: Ah, e invece no, invece si fa.
2: Non capita.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava, adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti presti bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No, zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
1: Lascia la chart questa settimana.
0: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo l'uscita fra

verso che raccoglie la grande passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua flamenco paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart, Flamenco Paranoia.

0: accorgere dei suoni e dei colori di questa magica fine estate 2026. Number 9, un brano iconico, contemporaneo, brillante, con Gabbani, il ritmo è incessante. Summer Funk, numero 9.
1: Le

Giovanotto, eccolo, un pezzo davvero costruito attorno al celebre sample di Show Me Love di Robin S. LB1 rinnova la sua formula vincente tra nostalgia e contenuto.

È eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Uge, Il Solto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

0: giusto il tempo di bere qualcosa di fresco e torniamo subito belli, freschi e pettinati su questa fantastica radio. Exclusive Dance Chart.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
2: I più belli con Max Martinelli. Resta in testa tutto il dì.
0: Dalla 9 alla 8 i più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.
3: Ed è un po' di...

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, Samurai J, grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, Samurai J.

0: I più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Saif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
0: Nuovo appuntamento con le 15 più forti dal mondo della Exclusive Dance Chart. In vacanza o in città, le più belle le suoniamo qua. Ciao belli, io sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. Al Mix and Play con me Paolo Mariani e Isabi DJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
0: Ancora che gira la testa, ma li salutiamo l'uscita, Fred e Paolo.

grande passione per la musica, la vita, l'amore. Samurai J dedica la sua Flamenco Paranoia a chi fa della sua passione il motore di tutto. Samurai J, numero 14, Exclusive Dance Chart, Flamenco Paranoia. Damn you.

Dalla 9 alla 8, eccolo, un pezzo davvero costruito attorno al celebre sample di Show Me Love di Robin S. LB1 rinnova la sua formula vincente tra nostalgia e contento.

Eccezionale veramente questa seconda parte, la exclusive con Alok, David Guetta, Samurai J, Bibi Rexha, Madonna, Sabrina Carpenter, Topic, Becky G, Ugel, Solto, Gabbani, LB1. Riassaporiamo di nuovo il passato nel disco Flashback. Pronti? Si viaggia! Flashback!

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: I think that'll be all for now, gentlemen. We'll let you know of any new developments when you...
1: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.